e jwalo re di man of the match di superhero e seng superhero e tloetseng bo Spectre Man ke ra di tering.